0: baci con me.
1: Amata mia, amore mio. Amata mia, amore mio.
0: Amata mia, amore mio.